mio, io ne per l'inferno. Che quella donna sarà tua. Ma ascolta, benché finga d'amarlo, odio quel moro, è una cagion dell'ira. Eccola, guarda, quell'agimato capitano usurpa il grado mio.

0: Quella grazia capitano
1: non bevo più
0: e noia questo sorso
1: no
0: guarda oggi in faccia tutta cipro è una notte di gioia dunque

da quel Cassio che tene il favella già con troppo bollor la gagliarda giovinezza lo sprona uno astuto seduttor che ti giorna il cammino alla bella se si ne è perduto fallo bene.

0: ti squadra, e pronta la vita, tu offenderà e servirà tuo volto.
1: Del cuore c'è.

Amici di anzi e giocondi, ad un tratto come se un pianeta maligno avesse

lascio a te. Questo è il momento. Ti scuoti, vien, Desdemona. S'è mosso la saluta e s'avvicina. Ora qui si traga Otello

Mi basta un lampo, sol di quel sorriso, per trascinare hotel alla rovena. Andiamo! Ma il caso mio favor s'adopra. Eccolo! Al posto! All'opera!

parla ancor di prova, pur generoso Otello, vigilate. Soventi le oneste ben create coscienze non vedono la frode, vigilate. Scrutate le parole di Desdemona, un detto

0: son messo palla, t'ascolto.
1: Iago, te nota la mia timora.
0: Corri le conta, il moro

0: strano, è strano.
1: Avvicinarmi, armi facendo.
0: Ogni otamano, vai!
2: Da senno, quanto mi tarda saper chi sia.
0: Fratello spia.

Otello, tutto è freddo, amore è tuono, dama mia nessun più suo. Questa è Narragna dove il cocor casca si lagna si miglia e mor. Troppo la miri, troppo la guardi, bada deliri, vani e bugiardi. Questa è Narragna dove il cocor casca si lagna si miglia e mor. Questa è Narragna dove il cocor casca si lagna si miglia.

Troppo l'ammiri. Vada, vada. Questo è il segnale che annuncia l'approdo della Tirreme veneziana. Ascolta! Tutto il castelco se squilli risponde. Se qui...